0: Vous écoutez Radio Royan Vercors sur 93 FM.
1: Et radioroyan.fr.
2: Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui, Max.

dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, comedy, comedy, comedy, comedy orchestra illusa Napoli.

cos'è la luce piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina, come di, come di.